ma quanta voglia di te. Adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

forte, ma quanta voglia di te. L'amore non ha convenzioni e a volte capita che si cambia quando ti innamori, ma adesso che mi sei vicino, con l'innocenza di un bambino.